a domani, sempre alla solita ora, su RadioGibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 2:32.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you...
1: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
2: Groove Sensation.
1: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
3: Tutto ad un fiato.
1: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
4: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
4: Sono le 2 e 55 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: No matter what. No matter what. You got to.
4: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima. Oh.

la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Top 20.
1: Top 20.
2: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: www.radiogibson.net. Musica.

Ipsen. New music. Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 5 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Zone.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e qualità.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 54 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Io sono
2: grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Del Vice e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 18 minuti.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.
1: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?
2: Don't be a vibe killer.

0: www.radiogibson.net, la radio web più bella.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 45 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
3: Ma per un in mano sono sordo, ammazzato. Ma va buono in entrambi i casi. Una polo.

0: Radio Hits.
1: Radio Gibson, make a difference.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 9 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibbs.
1: New music. www.radiogibson.net. Musica fortissima. Mi chiedo perché.

0: se tu non mi agita.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 36 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson, musica da vivere.

0: New Hits.
1: New Music.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Ghizzo Music. Make a difference.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente?
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 6 e 58 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani.

0: Vienna.
1: It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 7 e 20 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
5: I più suonati.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 41 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson
1: Music.
0: Radio Gibson, musica da vivere.
2: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 8 e 4 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Every

0: to remember.
1: E to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 29 minuti.

0: Sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: The future.
0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
3: Radio Gibson.
4: Canta che ti passa!
5: Radio Gibson.
6: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
7: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson.
8: Ariete. Oggi l'aria profuma di novità per i nati sotto il segno dell'Ariete, un po' come quando si sente arrivare la primavera e si ha voglia di spalancare tutte le finestre. Così la giornata di oggi spinge a lasciarsi alle spalle dubbi e malinconie. Non sarà una giornata piatta, anzi, piccole scosse di energia, qualche colpo di scena, coloreranno le ore, a tratti come una playlist che passa senza avviso dal rock alla musica elettronica. Meglio avere le antenne dritte, ci sono possibilità nascoste dove meno te l'aspetti. Toro. La giornata odierna per il Toro è tutto un mix tra piccoli terremoti emotivi, nuove consapevolezze e qualche lampo di fortuna. I pianeti sembrano aver deciso di metterli alla prova, ma anche di regalarti tanti piccoli colpi di scena che fanno cambiare l'umore nel giro di un secondo. Hai presente quando senti che sta per succedere qualcosa? Gemelli. Una giornata che sembra scritta apposta per chi ama sentirsi leggero come una piuma, ma con la testa piena di idee luccicanti. L'energia del Gemelli oggi frizza nell'aria. Attenzione però, perché non tutto scorre liscio come un mojito d'estate. Va presa un po' alla carpe diem, buttarsi un po' ma con astuzia. È come quando hai un mazzo di carte nuovo e non sai quale giocare. Ma ogni carta potrebbe essere quella vincente. Cancro. Che aria tira oggi per il segno del Cancro? Sospette vibrazioni di novità, di quelle che si infilano tra una giornata apparentemente tranquilla e un imprevisto che rimescola tutto come una pioggia improvvisa d'estate. La voglia di stare a vedere che succede è forte, ma qualcosa cambia davvero, soprattutto sotto la superficie. Leone. Una giornata come quella di oggi sorprende come una stretta di mano inaspettata, potente, energica, quasi da sentire sulla pelle. Il leone, si sa, è nato per brillare, ma ci sono quei momenti in cui il sole filtra tra le nuvole giusto per mostrare agli altri come si risponde alle sfide. E oggi è un mix di possibilità da cogliere e dettagli da osservare meglio. Vergine, c'è una strana elettricità nell'aria. E chissà perché oggi la Vergine sembra sentirne tutto il peso. E il fascino della possibilità. Giornata dinamica, un po' inquieta, ma ricca di spunti inattesi. Non sono solo le stelle a parlarti, è proprio il mondo intorno che urla cambiamento. Conviene ascoltare? Forse sì, e anche con un pizzico di coraggio. Bilancia. Giornata da segnare col cerchietto rosso per chi è nato sotto il segno della bilancia. C'è nell'aria una scossa frizzantina come quando in autunno cambi profumo e ti sembra quasi di cambiare pelle. In sottofondo si sentono eco di desideri antichi, quella voglia di armonia mista a un certo scatto d'orgoglio. Oggi le stelle spruzzano colori pastello, ma con qualche pennellata fluo qua e là. Lasciarsi sorprendere è la parola d'ordine. Chissà che non arrivi proprio adesso quella risposta che aspettavi da un po'. Scorpione. Giornata che parte con quell'energia da o tutto o niente, tipica proprio dello scorpione. Oggi nulla si troverà a metà, o è bianco o è nero, niente sfumature anonime. Forse c'è un nodo da sciogliere o semplicemente l'universo sta cercando di farti capire che è il momento di osare un po' di più. Meglio tenerlo presente. Forse sarà una di quelle giornate che a fine sera si ricordano con un sorrisetto furbo. Sagittario. È una giornata che profuma di opportunità, quasi come l'aria di primavera dopo un temporale. Prende forma una spinta a cambiare, una specie di brivido elettrico che invita a uscire dal solito schema. Che sia una coincidenza magica o solo la tua solita intraprendenza, forse è un mix di entrambi. Cambiare rotta in coppia, anche solo con una piccola attenzione extra. O lanciarsi in una battuta che rompe il ghiaccio se sei single, che sia virtuale, dal vivo o al bar oppure su Instagram. Devi dire quello che pensi, senza paura di sembrare troppo serio o fuori luogo. Capricorno. C'è qualcosa nell'aria oggi, come un brivido sotto pelle che fa fermare un attimo prima di rispondere a tono. Sarà colpa dei pianeti o solo della solita testardaggine capricornina? Fatto sta che il Capricorno oggi si trova tra desideri forti, piccole occasioni che spuntano come fiorellini tra l'asfalto. occhi aperti e piedi ben piantati a terra, sì, ma non sottovalutare certi lampi improvvisi, sono quelli che cambiano la giornata. Acquario. Non è proprio una giornata da manuale per chi appartiene all'acquario. L'aria vibra di elettricità, quella che spinge a cambiare di direzione proprio quando sembra tutto già scritto. Che sia un'intuizione al semaforo rosso o l'istinto di rispondere a un messaggio che scotta, oggi c'è voglia di rivoluzione. Gli astri sembrano sussurrare: corri il rischio, chi si ferma è perduto. Insomma, l'acquario oggi ha grinta sotto pelle e si sente. Pesci. Sempre un po' in bilico tra realtà e fantasia. Oggi i pesci danzano su una linea sottile, tipo quando cammini sulla sabbia bagnata e non sai mai se stai affondando o rimbalzando. Le stelle sussurrano idee nuove, sorprese piccole ma gustose e qualche brivido che, diciamolo, non guasta mai. Pronto per scoprire cosa ti aspetta tra cuore, fortuna e portafoglio? Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
6: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Piena burrasca nei rapporti tra Roma e Washington, con Trump che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7 con cui Trump aveva dato fuoco alle polveri, ricevendo la dura risposta di Meloni alla premier, la solidarietà di Mattarella e di tutta la politica italiana, seppure con distinguo nel centro-sinistra. Nicola De Muro.
1: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni, tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena. A strettissimo giro la replica di pari durezza della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati e non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington. E solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e, elemento non scontato, anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
0: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elie Schlein.
2: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
0: Stati Uniti, Iran, annullata ieri la cerimonia per la firma del memorandum sul cessate il fuoco. Oggi in Svizzera è atteso peraltro l'arrivo delle delegazioni incaricate di aprire la fase negoziale vera e propria, a mediare Pakistan e Qatar. In arrivo, secondo Axios, l'inviato di Trump Witkoff, mentre l'altro inviato americano Kushner si troverebbe già a Ginevra. Il ministro degli interni pakistano Naqvi sarà invece oggi a Teheran per colloqui con alti funzionari iraniani. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Ma a pesare in queste ore è ancora l'intensificarsi dell'offensiva israeliana in Libano. L'Iran considera lo stop ai raid parte integrante dell'accordo. Da ieri notte, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti, nonostante le voci di un cessate il fuoco. Oltre 50 morti, più di 100 feriti. Raid fino all'alba di oggi. Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resto di Baba Hibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0. E dopo il Messico, anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. E intanto nella lunga estate della pallavolo, che culminerà tra agosto e settembre con gli europei femminili e maschili, tornano in campo stamani le azzurre di Velasco nelle Filippine per la seconda tappa della Nations League. L'Italia affronta gli Stati Uniti. Lorenzo Villanetti.
3: La marcia verso le finals della Nations League per l'Italia femminile di Julio Velasco prosegue spedita. 5 successi in 6 partite complessive, con il bilancio di 15 punti in classifica a meno 1 dal Brasile capolista. Mercoledì e giovedì le due vittorie contro Repubblica Ceca e Serbia, 3-0 e 3-2, hanno aperto la seconda settimana nelle Filippine. Dopo un giorno di riposo, oggi si riparte dagli Stati Uniti, così Lenny Amoro libero alla vigilia.
4: Sarà sicuramente una partita difficile, come tutte le partite, penso, di questa tappa e della tappa precedente. E lo loro sappiamo sono una squadra molto forte, sicuramente dobbiamo arrivare preparate e pronte ad aggredirle fin da subito.
3: Queste le parole invece di Linda Nwakalor, centrale.
5: Sarà una sfida sicuramente molto impegnativa, difficile, sono sempre state molto forti e le sfide contro l'Italia sono sempre state interessanti e molto faticose.
3: Fischio d'inizio a Pasig City, ore 10, domani l'ultimo appuntamento della settimana contro il Giappone.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Questa è Radio Gibson Music. Fantastic Radio.
1: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
2: Ma che ti

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: radiogibson.net.
1: 20 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ettore e San Silverio. La luna è crescente. Proverbio del giorno è cinese e dice: quando la volpe ci ficca il naso, trova presto il modo di far passare il resto del corpo. E oggi si celebra la giornata mondiale dei profughi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. 190 anni fa, nel 1836, autorizzata da Papa Gregorio XVI, si istituiva la Cassa di Risparmio di Roma. 160 anni fa, nel 1866, il Regno d'Italia sottoscriveva l'alleanza con la Prussia e dichiarava guerra all'Austria, dando il via alla Terza Guerra di Indipendenza. Nel 1909 l'Italia interveniva a salvaguardia del patrimonio di antichità e belle arti con la legge 364, che rendeva inalienabili i beni dello Stato di interesse storico. Nel 1920, battendo il Livorno per 3-2, l'Inter si aggiudicava per la seconda volta il campionato italiano di calcio. Nel 1935, in provincia di Genova, veniva istituito il Parco di Portofino per la tutela naturalistica della zona. E 80 anni fa, nel 1946, a Parigi si inaugurava il Lido, un locale di cabaret e spettacoli di rivista, per l'arredamento del quale i proprietari italiani Giuseppe e Luigi Clerico si erano ispirati ai locali del Lido di Venezia. Nel 1979 Nilde Deiotti diventava la prima donna italiana a presiedere la Camera dei Deputati. Nel 1981 i Pooh pubblicavano Buona Fortuna, il loro 15° album in studio, con 10 nuove canzoni, tra cui Chi fermerà la musica. Nel 1984, a un anno dall'istituzione dei fondi di investimento, nasceva GestiRas, il primo strumento finanziario italiano. Era basato su titoli garantiti dallo Stato. Nel 2002 il governo proponeva di modificare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, introducendo l'indennizzo economico al posto del reintegro nei licenziamenti senza giusta causa. Nel 2016 la 37enne Virginia Raggi veniva eletta sindaco della città di Roma, e sempre a Roma, nel 2023, apriva al pubblico

0: rai.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
2: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
3: Abbiamo raddoppiato il piacere.
2: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
1: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
2: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
4: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
4: Sono le 9:08.
5: Tra poco su Radio Gibson.
1: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gizzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gizzo, make a difference.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 33 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
5: In sequenza.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: www.radiogibson.net.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington, previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogna negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare, ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21° pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a colpi di pistola Nicoletta Zomparelli e René Amato, madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che riuscì a scappare dalla finestra del bagno dell'abitazione a Cisterna di Latina. Ferocia e insensata, ricorda il sindaco Mantini, sottolineando la presenza in aula del comune per esprimere vicinanza alla famiglia. I mondiali americani, dopo gli ultimi risultati, vittorie di Brasile, Marocco, Stati Uniti e Paraguay, che elimina la Turchia di Montella, tra stasera e l'alba di domani si giocano le seconde partite dei gironi E ed F. Apre Olanda-Svezia alle 19, alle 22 Germania, Costa d'Avorio, nella notte Ecuador, Curaçao, a seguire Tunisia, Giappone. Infine parliamo di alta tecnologia per la formazione artistica dei ragazzi. I risultati sono in mostra a Roma. Sentiamo.
1: Si chiama Portrait of Italians, la mostra fotografica appena inaugurata negli spazi del Campo Boario dell'Accademia di Belle Arti di Roma. Raccoglie gli scatti realizzati dagli studenti nell'ambito della collaborazione con Realme, partner fotografico ufficiale della storica istituzione di formazione artistica. Cecilia Casorati, direttrice Accademia delle Belle Arti.
2: La partnership con dei brand così importanti e così tecnologici è fondamentale per l'Accademia delle Belle Arti, soprattutto per chi in qualche modo sceglie di fare arte che ha a che vedere con la tecnologia.
1: Tutte le fotografie sono realizzate con dispositivi Realme, tecnologia messa a servizio degli studenti, spiega Angelica Maci, PR and Brand Manager Realme.
3: L'obiettivo non era semplicemente quello di fornire uno smartphone, ma volevamo dare uno strumento tecnologico per raccontare il proprio punto di vista. E pensiamo che la serie 16 Pro di Realme sia il perfetto punto di incontro tra tecnologia e formazione.
1: Portrait of Italians alla Crossing Gallery di Campo Boario fino al 10 luglio.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: RadioGibson.net 24 ore su 24 senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
5: Radio Gibson. Prendi le

0: Radio Gibson Music,
1: sistema interattivo di musica totale.
0: www.radiogibson.net.
2: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
3: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Oggi l'aria profuma di novità per i nati sotto il segno dell'Ariete, un po' come quando si sente arrivare la primavera e si ha voglia di spalancare tutte le finestre. Così la giornata di oggi spinge a lasciarsi alle spalle dubbi e malinconie. Non sarà una giornata piatta, anzi, piccole scosse di energia, qualche colpo di scena, coloreranno le ore, a tratti come una playlist che passa senza avviso dal rock alla musica elettronica. Meglio avere le antenne dritte, ci sono possibilità nascoste dove meno te l'aspetti. Toro. La giornata odierna per il Toro è tutto un mix tra piccoli terremoti emotivi, nuove consapevolezze e qualche lampo di fortuna. I pianeti sembrano aver deciso di metterli alla prova, ma anche di regalarti tanti piccoli colpi di scena che fanno cambiare l'umore nel giro di un secondo. Hai presente quando senti che sta per succedere qualcosa? Gemelli. Una giornata che sembra scritta apposta per chi ama sentirsi leggero come una piuma, ma con la testa piena di idee luccicanti. L'energia del Gemelli oggi frizza nell'aria. Attenzione però, perché non tutto scorre liscio come un mojito d'estate. Va presa un po' alla carpe diem, buttarsi un po' ma con astuzia. È come quando hai un mazzo di carte nuovo e non sai quale giocare. Ma ogni carta potrebbe essere quella vincente. Cancro. Che aria tira oggi per il segno del Cancro? Sospette vibrazioni di novità, di quelle che si infilano tra una giornata apparentemente tranquilla e un imprevisto che rimescola tutto come una pioggia improvvisa d'estate. La voglia di stare a vedere che succede è forte, ma qualcosa cambia davvero, soprattutto sotto la superficie. Leone. Una giornata come quella di oggi sorprende come una stretta di mano inaspettata, potente, energica, quasi da sentire sulla pelle. Il leone, si sa, è nato per brillare, ma ci sono quei momenti in cui il sole filtra tra le nuvole giusto per mostrare agli altri come si risponde alle sfide. E oggi è un mix di possibilità da cogliere e dettagli da osservare meglio. Vergine, c'è una strana elettricità nell'aria e chissà perché oggi la Vergine sembra sentirne tutto il peso e il fascino della possibilità. Giornata dinamica, un po' inquieta ma ricca di spunti inattesi, non sono solo le stelle a parlarti, è proprio il mondo intorno che urla cambiamento. Conviene ascoltare? Forse sì, e anche con un pizzico di coraggio. Bilancia. Giornata da segnare col cerchietto rosso per chi è nato sotto il segno della bilancia. C'è nell'aria una scossa frizzantina come quando in autunno cambi profumo e ti sembra quasi di cambiare pelle. In sottofondo si sentono eco di desideri antichi, quella voglia di armonia mista a un certo scatto d'orgoglio. Oggi le stelle spruzzano colori e pastello, ma con qualche pennellata fluo qua e là. Lasciarsi sorprendere è la parola d'ordine. Chissà che non arrivi proprio adesso quella risposta che aspettavi da un po'. Scorpione. Giornata che parte con quell'energia da o tutto o niente, tipica proprio dello scorpione. Oggi nulla si troverà a metà, o è bianco o è nero, niente sfumature anonime. Forse c'è un nodo da sciogliere o semplicemente l'universo sta cercando di farti capire che è il momento di osare un po' di più. Meglio tenerlo presente. Forse sarà una di quelle giornate che a fine sera si ricordano con un sorrisetto furbo. Sagittario. È una giornata che profuma di opportunità, quasi come l'aria di primavera dopo un temporale. Prende forma una spinta a cambiare una specie di brivido elettrico che invita a uscire dal solito schema. Che sia una coincidenza magica o solo la tua solita intraprendenza, forse è un mix di entrambi. Cambiare rotta in coppia, anche solo con una piccola attenzione extra. O lanciarsi in una battuta che rompe il ghiaccio se sei single, che sia virtuale, dal vivo o al bar, oppure su Instagram. Devi dire quello che pensi, senza paura di sembrare troppo serio o fuori luogo. Capricorno. C'è qualcosa nell'aria oggi, come un brivido sottopelle che fa fermare un attimo prima di rispondere a tono. Sarà colpa dei pianeti o solo della solita testardaggine capricornina? Fatto sta che il Capricorno oggi si trova tra desideri forti, piccole occasioni che spuntano come fiorellini tra l'asfalto. Occhi aperti e piedi ben piantati a terra, sì, ma non sottovalutare certi lampi improvvisi, sono quelli che cambiano la giornata. Acquario. Non è proprio una giornata da manuale perché appartiene all'acquario. L'aria vibra di elettricità, quella che spinge a cambiare di direzione proprio quando sembra tutto già scritto. Che sia un'intuizione al semaforo rosso o l'istinto di rispondere a un messaggio che scotta, oggi c'è voglia di rivoluzione. Gli astri sembrano sussurrare: corri il rischio. chi si ferma è perduto. Insomma, l'acquario oggi ha grinta sotto pelle e si sente. Pesci, sempre un po' in bilico tra realtà e fantasia. Oggi i pesci danzano su una linea sottile, tipo quando cammini sulla sabbia bagnata e non sai mai se stai affondando o rimbalzando. Le stelle sussurrano idee nuove, sorprese piccole ma gustose e qualche brivido che, diciamolo, non guasta mai. Pronto per scoprire cosa ti aspetta tra cuore, fortuna e portafoglio? Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
2: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: just for a perfect crime.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco, fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia, viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al secondo minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto Mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader ideato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile, campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di Sciabola donne. Oggi prove a squadre per Fioretto donne e Sciabola uomini. Pallanuoto infine, saranno Prorec e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinali i Liguri, dopo aver dominato gara 1 in casa, vincono 15-6 in trasferta contro il Posillipo. Analogo cammino per Brescia contro Savona, gara 1 vinta in casa, gara 2 14-10 in trasferta. Giovedì 25 il via alla finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:04.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 26 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran e Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che doveva tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzione e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antony in Francia. Gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Ti sento un po' assente.
2: No.
4: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
5: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
5: In che senso?
2: Ma che facciamo accomodati?
6: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
7: Ho sbagliato qualche cosa.
5: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 11 e 52 minuti.

0: Radio Rizzo. Ti muovi in mezzo a tutte le strade, non menti, dici la verità. Radio Rizzo.
1: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
1: Make a difference.
2: Radio Gibson. You make me feel-

0: beautiful.
1: Radio Gibson.
2: New music.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radiogibson.net. Musica nell'anima.
15: Radio Gibson.
16: Ora esatta.
15: Sono le 12 e 17 minuti.
16: Tra poco su Radio Gibson.
17: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
16: In sequenza continua.
18: In sequenza continua.

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezion fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a diff.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin, mediatore al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria. In arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano. Ieri, di fronte all'intensificarsi degli attacchi, è saltata la cerimonia ufficiale a Lucerna per la firma del memorandum. Laura Supino.
1: Dopo la firma a distanza del memorandum in Svizzera, sono in corso i preparativi per accogliere i negoziati veri e propri tra USA e Iran. Fonti stampa del Pakistan, che resta con il Qatar il principale mediatore, fanno sapere che le trattative volte a raggiungere un accordo di pace complessivo potrebbero iniziare entro uno o due giorni. La delegazione americana dovrebbe essere composta dagli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Per l'Iran è atteso invece il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Tra i nodi delle trattative, la gestione della navigazione nello stretto di Hormuz, lo sblocco dei beni iraniani congelati, i risarcimenti di guerra e soprattutto il programma nucleare di Teheran. Pesa però l'incognita Libano. Già ieri l'Iran aveva fatto saltare la cerimonia ufficiale a Lucerna, denunciando l'intensificarsi dell'offensiva israeliana nel paese dei cedri. L'Iran considera la fine dell'attacco israeliano parte integrante dell'accordo. Da ieri notte invece, quando sono morti 4 militari israeliani nella battaglia di Nabatieh, i bombardamenti sono stati incessanti. Oltre 50 i morti, più di 100 i feriti.
0: Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna, bipartisan con differenti sfumature. Le parole di solidarietà per la Premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
2: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
3: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
0: La settimana parlamentare appena trascorsa ha segnato un duro scontro tra gli schieramenti sul DDL che riforma la legge sulla caccia, tanto che l'aula del Senato ha più volte dovuto sospendere le sedute. Il DDL amplia zone e periodi in cui è possibile la caccia e l'elenco delle specie cacciabili. All'attacco ambientalisti e opposizione, bocciati tutti i loro emendamenti, inclusi quelli che puntavano a maggiori tutele della biodiversità o che sostenevano il diritto dei proprietari a precludere l'attività venatoria dai propri terreni. Di segno opposto alla posizione di Federcaccia. Al microfono di con la compagnona del presidente Massimo Buconi.
4: Le specie protette in Italia restano protette e nessuno sta chiedendo di rendere cacciabili le specie protette, a meno che non si vuole fare speculazione. E parliamo dello storno, per esempio, che è una specie in abbondante sovrabbondanza, ma risulta sull'elenco delle specie protette. Comunque, nella legge, nel disegno di legge di modifica negli emendamenti in discussione al Senato, non è prevista la cacciabilità dello storno, per cui parliamo comunque sia del nulla.
5: Ecco, Presidente, in ultimo le chiedo cosa vi aspettate a questo punto da questa serie di confronti che ci sono nell'aula del Parlamento sulla 157 del 92.
4: Ci aspettiamo che non producano soltanto polemiche fuori e dentro dal Parlamento e sulla stampa, ma che ci siano risultati concreti. Legittimo il dibattito, comprendiamo le polemiche, c'è questo passaggio al Senato, confidiamo che possa concludersi positivamente e celermente e che immediatamente poi le competenze passino alla Camera e che in tempo utile possa andare in porto il provvedimento.
0: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine, i mondiali di calcio. La prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay. Arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
6: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador, Curaçao e Tunisia, Giappone.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
7: www.radiogibson.net. La tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. Radiogibson.net. Musica nell'anima.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 12 e 48 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.

Gibson. New music. Radio Gibson, musica da vivere.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Mr. Gibson. Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Salve.

Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muovere all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: The Music.
1: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 42 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14:05.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson. Make a difference.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 30 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre.

0: Mr. Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima. Mi chiedo perché

0: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco. Non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti. Ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
1: Io non ho niente da rimproverare alla squadra. Ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete. Qualcosa che nel calcio, sinceramente, due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
0: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre quattro gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Hayao Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco, in prima fila, di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. La centrale azzurra, Sara Farr.
2: Sicuramente è una sconfitta che brucia, perché in tanti momenti sembrava che non fossimo lì con la testa, abbiamo fatto tanti errori gratuiti, abbiamo difeso poco, abbiamo sbagliato ogni tanto il posizionamento del muro difesa, quindi ci sono tante cose su cui dobbiamo lavorare. Ci meritiamo di più, ma vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad adesso non basta e che bisogna salire di livello contro queste squadre.
0: Domani la sfida col Giappone, dall'8 luglio, terza e ultima tappa ad Hong Kong, dal 22 al 26. Le finali a Macao in Cina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ciao bambina, che musica stai ascoltando?
4: Radio Gibson.
3: Che sito stai guardando?
4: Radio Gibson.
3: Ma sai dire solo Radio Gibson?
4: No.
3: E cosa sai dire d'altro?
5: Super.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 14 e 54 minuti.

Hits. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima. Facciamo

0: ora in onda
1: Top 20.
0: La classifica di Radio Gibson dei 20 brani più suonati della settimana.
2: Top 20. Grande musica per un grande weekend.

0: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo, weekend inondato di note per la festa europea della musica che cade come di consueto nel solstizio del 21 giugno. Per questa 32esima edizione l'Italia partecipa con numeri record, oltre 280 le città che hanno risposto alla chiamata della festa, che quest'anno ha scelto come titolo Claim la voce dei luoghi, per valorizzare meglio le esperienze corali, bandistiche e d'ensemble. L'Aquila, capitale della cultura, quest'anno ospita l'evento centrale nazionale con il grande concerto del testimonial ufficiale di questa edizione, il sassofonista jazz Stefano Di Battista, affiancato dalla speciale festa della musica dei giovani. Focus anche sui cori nella regione Marche, che apre il circuito dei teatri storici. Musica in location preziose anche a Firenze, Milano e Roma. La capitale, che celebra Via Veneto e omaggia con un concerto Ennio Morricone, dalla sera del 21 fino al 24 trasforma Piazza del Popolo in un'arena del pop con l'evento Team Summer Hits 2026, che porta sul palco 80 artisti in uno show di 4 serate visibile su Rai 1. Cambiamo argomento con un libro che entra in risonanza con le iniziative che ricordano e celebrano gli 80 anni della Repubblica. Sara Rattaro, amata autrice di biografie romanzate che raccontano grandi personalità femminili, firma Il vestito di mia madre. La vita straordinaria che vi si racconta è quella di Teresa Mattei, partigiana fiorentina nota con il nome di battaglia Chicchi e la più giovane eletta all'Assemblea Costituente nel 1946. L'autrice.
1: Quando sono arrivato a scrivere le pagine che riguardano la Costituente, cioè il suo ruolo nella Costituente, a scrivere la nostra Costituzione, avevo il fiatone. A me sembrava di aver scritto la storia di una donna che doveva avere almeno il doppio degli anni. Invece lei arriva a quel momento che ne ha solo 25, ma prima ha già vissuto veramente episodi incredibili. È giovanissima quando compie, diciamo, la sua prima missione, per cui viene mandata in Francia a portare dei soldi a Carlo Rosselli. È giovanissima quando si oppone alle leggi razziali, a 17 anni, quando dice no, esce dalla classe durante l'ora della razza ariana, e lei se ne va e viene espulsa dalle sue scuole del regno. Ma è ancora più giovane quando distribuisce i primi volantini all'inizio degli anni 30, quando cerca di salvare suo fratello dalla furia nazista. È giovanissima quando subisce una violenza terribile, sempre da parte dei nazisti. È giovanissima quando scrive la nostra Costituzione.
0: Dopo un incontro mercoledì 24 alla libreria Mondadori della Galleria Alberto Sordi di Roma, il libro, edito da PM, viene presentato alla Sala Caduti di Nassiria presso il Senato della Repubblica il 25 giugno. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui. Buon ascolto.
2: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
3: Numero 7. No.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Top 20.
2: Top 20.
3: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20. I 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
4: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica e

ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Gibson, the best of web radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: letteralmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 25 minuti.

0: suonati. In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
4: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

Weekend. È uscita la mia nuova versione di Alghero, fatta con TJ Freak, cantata da Simo Lu. Alghero.

ragazzi. KJ Freak, Franz Contadini. La stiamo mixando.

grande successo di Rosanna Alberlo del 1996, che poi in Italia ha fatto successo nel 1997, e quindi per festeggiare i 30 anni di El Talisman, dall'uscita di El Talisman, ho fatto questa nuova versione che trovo

spagnolo latino, ma tanti remix poi che ha fatto negli anni 90. Questo è nuovo. Rise Up 2026.

tardi ci raggiungerà anche un nostro amico Joe Bertè, che ci presenta il nuovo disco dell'estate, fresco anche dalla sua premiazione ai Dance Music Awards. Quindi tra poco arriverà Joe Bertè qui, quelli di Emborracciado in pratica. Quindi Angelino Albanese remixa Rise Up e ne fa una cover tutta sua, e io l'ho inserita nel mio Summer EP, dove ci sono due remix di Rise Up però cantati in origine da Anna Lee e Dani con la voce di Carl Fanini. C'è la versione di What and Jack e di Miki Zara. What and Jack dei Brothers, quindi anni 2000, e Miki Zara dei Two Black, quelli di In Alto Mare per intenderci. Quindi collaborazioni con artisti anni 90 e 2000 per lo zio Peter. Questo sarà una, veramente una traccia, un disco da suonare in spiaggia quest'estate. Rise Up, Angelino, Angel Eno, si scrive così, remix.

detto in pratica. Questo è il lato B e questo è il lato A, dove poc'anzi abbiamo ascoltato El Talisman. E adesso dobbiamo andare ad ascoltare un altro disco da questo Summer EP. Quindi 6 tracce, ragazzi.

Dal mio Summer EP adesso c'è The Rhythm is Magic, insieme a El Talisman, insieme a Rise Up Remix, fa parte di questo EP che si chiama Summer EP. Zio Peter, Alien, come fa?

di Rise Up, come quello che abbiamo ascoltato, la versione cover fatta da Angelino albanese, Angel Moon sarebbe quello degli anni 90, e poi abbiamo ascoltato anche il Talisman, la versione di Marijuana, e poi abbiamo ascoltato in apertura la novità, il disco nuovo che è uscito questo weekend e si chiama Alghero, cantata da Simo Lu e la versione fatta da KJ Freak, Franz Contadini, sempre degli anni 90-2000. Un grande. Apre così 90 all'ora, ma tra poco torniamo perché ci sono altre novità e tra poco tornerà anche a trovarci Gio Bertè, qui a 90.

Siamo tornati, 90 l'ora che suona, tra poco arriva Gio Bertè, ospite di questa puntata perché ci parlerà del disco nuovo, si chiama Offline, ma ci parlerà anche della vittoria ai Dance Music Awards. Suoniamo un po' di dischi nuovi, ma anche ogni tanto un salto nel passato. Ricordiamoci sempre che siamo all'interno di 90 all'ora.

0: Che disco, ragazzi! 90 ore che suona! È appena iniziato il nostro appuntamento questo weekend. Se ci ascoltate in diretta radiofonica il pomeriggio, stasera saremo a Verignasco Cerrione in piazza. Con me ci sarà anche il nostro amico Giulianino, che mi farà compagnia. Se invece guardate la puntata di 90 all'ora, quella di lunedì, siamo su YouTube, quindi volevo salutare coloro che stanno commentando, salutando. E abbiamo fatto uno stop di una settimana. Volevo anche salutare coloro che sono venuti all'inaugurazione dell'estivo della Maxi Discoteca Il Globo e purtroppo non mi hanno trovato, e quindi è stata una settimana, tra virgolette, dove ho dovuto un po' staccare. Ho dovuto, perché quando il fisico ti dice basta, e quindi ci siamo riposati un attimo e adesso siamo tornati. Siamo pronti, siamo pronti. E quindi mi scuso che con coloro che ovviamente sono venuti al Globo e non ci hanno trovato. Ricordatevi che vi voglio bene e che tornerò presto.
1: And I took inventory of several people. The second most popular game that we played as children is house.
0: Stai ascoltando 90 all'ora? Quindi vi ricordo che in apertura abbiamo ascoltato il nuovo

Simolu, la versione fatta da KJ Freak, Franz Contadini. E in più c'è la versione Mario Anna Night Mix, bellissima. Il vinile lo potete trovare come al solito da Alberto Raruffa a Music Planet Meda. Lo potete chiedere a me,

realizzato per noi uno ad uno, quindi stampato uno ad uno, Vinyl House di Rodano. Quando ne stampi uno ad uno, il prezzo ovviamente sale, perché c'è una manodopera, non c'è un macchinario che ti stampa i vinili con una matrice. E lo spiego magari a qualcuno che non lo sa. Dice, vabbè, questo se adesso se la tira e si vende i vinili a un prezzo esorbitante. No, ragazzi, no. Non ci guadagno con questo.

passione, per divertimento, ho preso anche durante il Record Store Day dello scorso aprile la ristampa dell'album dei Bugs, Kenny Dope, che nell'estate 1995 è arrivato veramente in tutte le classifiche di tutto il mondo con questo che è un capolavoro della musica house. In quel periodo era underground. Si chiama This Sound Falling to My Mind.

La versione radio, possiamo dire, di This I'm Falling To My Mind, la versione album, Kenny Dope, The Buggerettes, Present The Bomb, c'era un titolo che non finiva mai, This I'm Falling To My Mind, ma anche la versione non finiva mai, la versione extended da vinile sua etichetta Underground Music Movement, che era poi l'etichetta, quella italiana, di Angelo Tardio, che aveva licenziato in Italia questo disco nella primavera del 1995, perché il disco è targato 1994, uscito in America proprio a fine 94. Ha fatto il giro del mondo ed è poi arrivato in Italia anche in primavera e ha scalato tutte le classifiche, diventando poi un classico. Riprendeva un disco del 1976, Chicago, Street Player. E poi è stato ripreso veramente tante volte, talmente tante volte, che poi un disco lo riconosciamo come un classico della musica dance, della musica house. Che sonorità, sempre molto attuali. 90 ore in vinile. E adesso, dato che oggi stiamo facendo un po' di novità, vi presento un disco nuovo che è uscito in questo periodo. Si chiama Album.

degli Articolo 31 hanno fatto questo album bellissimo, ragazze. Picture Disc, novità di quest'estate 2026 che è alle porte, se state ascoltando questa puntata nel weekend. DJ Jed, Vladi, Ivana Spagna.

Musica nuova? In vinile? Siamo qui, 90 all'ora, se ne manca questa, Si chiama Golden.

che disco, ragazzi, K-pop Anthrax, bellissimo, bellissimo, si chiama Golden. Sta arrivando Gio per te, l'ho visto arrivare già qua, arriva tra poco, state lì.

0: Bentornati, c'è 90 l'ora che suona, c'è lo zio Peter in console ed oggi è venuto a trovarci, a ritrovarci, Gio Bertè. Ciao Gio!
1: Ciao zio Peter, ciao a tutti e grazie per l'invito.
0: Come stai?
1: Tutto benissimo, un po' stanco perché negli ultimi giorni mi hai visto sui social dappertutto praticamente, quindi stanco ma soddisfatto e felice.
0: Noi ci siamo visti l'ultima volta con questo disco che è imborracciato, il tuo grande successo, uscito a settembre.
1: Esatto.
0: Che disco, ragazzi, in vinile poi, eh? Era uscito su Time Records. Che tiro. Quindi da quando ci siamo visti ad oggi, cosa è successo? Perché nel weekend ho visto che hai vinto i Dance Music Awards.
1: Eh sì, guarda, dallo scorso anno circa è successo di tutto, per raccontarlo ci vorrebbe un mese, però dai, vi faccio un breve riassunto, dai. Sì, ho vinto, come detto poc'anzi, il Dance Music Award come miglior DJ Dance Producer italiano, secondo anno consecutivo, quindi soddisfazione.
0: Hai confermato?
1: Grandissima, sì, dai, dicono una conferma, io sono felice di questo, dai.
0: Complimenti.
1: Il lavoro ripaga prima o poi.
0: Ti vedo che sei molto molto caparbio.
1: Esatto.
0: Ma io tengo il microfono, ci faresti vedere il premio?
1: Tengo
0: il microfono io, dai. Così ci fai vedere il premio, perché ho visto la foto col premio. La cosa adesso è che ce la mostri direttamente lì in camera.
1: Eccolo qui. Del premio molto molto bello, che dai, guarda, l'ho anche baciato, se hai visto in
0: ribacialo. Allora, raccontaci un po' l'atmosfera, cosa è successo, come questo premio, com'è che premia, gioco di parole, gli artisti italiani, cioè che criterio usa, cioè, perché magari qualche ascoltatore di 90 all'ora magari non ha seguito un po' tutto quello che è successo. Ovviamente parliamo solo di cose belle, non di polemiche.
1: Sì, concordo con te. Allora, il Dance Music Award esiste ormai, credo, da una decina di anni.
0: Okay.
1: Veniamo selezionati degli artisti italiani che nell'anno solare hanno fatto qualcosa di interessante, di importante. Poi ci sono delle votazioni, quindi noi artisti invitiamo i nostri fan, i nostri amici a votarci tramite SMS. E poi c'è una giuria tecnica di addetti ai lavori. Quest'anno c'erano anche dei nomi molto importanti.
0: Tipo?
1: Ma guarda, ho visto
0: Provenzano,
1: ho visto Jesse Diamond, René La Bulgara, tanti colleghi, tanti artisti che hanno fatto tanto nella loro carriera. E sommando tutto questo, vengono fuori poi la classifica con i primi 10.
0: E quindi con chi eri? Fammi un esempio, chi partecipava nel tuo gruppo dance oltre a te?
1: Ma guarda, ho visto che c'era Luca Testa, ho visto che c'era Marnik, ho visto dei colleghi che comunque hanno fatto delle belle produzioni e un bel tour anche durante quest'anno.
0: Senti come suona 90 all'ora, c'è Gio Bertè, quest'oggi è venuto a trovarci per, fine tutto, festeggiare con noi il suo premio, ce l'aveva promesso, e poi per presentarci il disco nuovo. Io
1: esatto.
0: Andrei a metterlo, eh?
1: Sei il primo ad averlo, prima di me addirittura, guarda, l'ho preso e l'ho portato qui.
0: Onoratissimo. Lo mettiamo a tempo?
1: Dai, vediamo se sei bravo.
0: In anteprima, 90 all'ora, suona il vinile nuovo di Gio Bertè, che si chiama Offline. Squadra che vince offline non si cambia.
1: Esatto. Sempre da Guernandez a prestare la voce in questo progetto, perché in realtà è proprio il follow up di Emborracciato, quindi
0: certo.
1: Ho creato il

stress, no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want, I

0: Oh, avevi ragione. Più l'ascolti e più ti piace.
1: Te gusta
0: moltissimo. Lo ascolteremo nelle prossime puntate di 90 all'ora. Un po' quello che abbiamo fatto con Emborracciato durante questa stagione. Questa è Rimbalzi, ragazzi, qui, eh. Si chiama Offline, il disco nuovo di Joe Bertè, che è venuto qui a 90 all'ora a presentarcelo e soprattutto a raccontarci di questa nuova vittoria dei Dance Music Awards. Mi fai ascoltare un altro disco che stiamo ballando e sicuramente balleremo quest'estate.
1: Molto molto molto bello. Allora, ci tenevo a dire di Offline, questa sì. È una chicca che... Che è successo?
0: Sì, magari certe volte tipo basta che non è proprio pulita, salta.
1: Ma tu devi pulirla. Scusa, sei un intenditore di vinili.
0: Sono emozionato.
1: Il più acclamato d'Italia.
0: Non partecipo io.
1: Quando abbiamo fatto la scorsa trasmissione, ma mi ha scritto davvero tutta l'Italia. Quindi complimenti per quello che stai facendo.
0: Grazie mille.
1: Prima che distruggessimo la puntina, stavo dicendo che Offline nasce per un po' come un inno a restare offline quando andiamo in discoteca, mettere il telefono in tasca, mettere da parte un po' i social, infatti visto che viene citato Facebook, Instagram, WhatsApp, e pensare a divertirci, viverci il momento proprio come si faceva nei nostri meravigliosi anni 90, dove per fortuna non esistevano gli smartphone.
0: Sì, ma adesso dal necesso all'altro potreste fare anche un paio di foto, come quando una volta noi portavamo la macchina fotografica, facevi due foto e poi ti divertivi.
1: Esatto, non nasce proprio come un divieto, ma come una moderazione, ma perché molti si stanno rendendo conto che davvero vai a perdere il momento, la magia di quella serata. Capita anche a me, prendo il telefono per guardare una roba e poi inizio a scrollare e mi perdo. Però nel frangente perdi la vita reale.
0: Esatto. Ti stai perdendo quel momento.

0: Sì, parlavamo fuori onda con Gio Bertè, che è venuto a trovarci oggi a 90 all'ora, che effettivamente anche il nuovo disco di Ugel è fortissimo, e dopo aver fatto il remix di Free degli Ultranate o di Ultranate, adesso ci ha fatto il disco nuovo proprio, ed è una bomba veramente, ragazzi.
1: Bello, bello davvero. Soprattutto Ugel sta facendo un lavoro fantastico. Io ho avuto modo di conoscerlo tanti anni fa, quando non era ancora così famoso, e sta facendo un percorso davvero pazzesco, eh?
0: Sì. Marianella.
1: Sì. Cioè, non ne sta sbagliando uno, praticamente.
0: Sì, da lì in poi non ha sbagliato un colpo. E poi la cosa più bella, ragazzi, è che questo disco ha un po' d'Italia dentro, perché è prodotto da Mo Black, che è uno dei DJ italiani più importanti nel mondo, che ha riportato l'Afrobeat come se fosse diventata la commerciale degli anni 90.
1: Sì, ma in realtà, anche se il sound lo senti molto club, fondamentalmente ormai questo è un pezzo dance da pista, sì, 360 gradi.
0: E adesso?
1: Bello!
0: Perché sto mettendo questo disco come se fosse un disco dell'estate 2026? Perché in parallelo, mentre c'è un fattore notturno club, in questi ultimi mesi, da quando ci siamo conosciuti e visti qua a 90 all'ora, di pari passo cresciuto anche un altro fenomeno, finalmente anche in Italia, The Morning Club, quindi la discoteca al mattino.
1: Sì, ho visto, ma se mi hai seguito sui social, ho anche fatto degli eventi a Milano, molto molto carini, interessanti, inizialmente insoliti, anche perché arrivavo nel locale con un sonno pazzesco. Immaginati, la sera prima lavoravo in discoteca, quindi ho fatto le 5, le 6 del mattino, alle 9-10 in console, ho detto io che faccio adesso qui. Però molto piacevole, molto interessante, soprattutto musicalmente si riesce a fare un set figo, molto bello,
0: morning.
1: Esatto.
0: E questo disco, dopo 26 anni, è diventato il disco simbolo del Morning Club a Ibiza.
1: Eh sì.
0: Il disco di Bob Sinclair si chiama I Feel For You.

0: Mezzo Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it. Stai ascoltando Radio Gizzo Music.

0: siamo tornati in 90 all'ora che suona, parte centrale con Gio per te.
1: Eccomi sempre qui al tuo fianco.
0: In pausa pubblicitaria abbiamo recuperato subito il disco.
1: Cioè, hai praticamente tutto quello che esiste da quale anno, scusami?
0: Dagli anni 80, cioè c'ho anche un po' di liscio, un po' di musica italiana, cioè un po' di roba lì pop c'è.
1: Ragazzi, una collezione di vinili pazzesca davvero.
0: Parlavamo poc'anzi che il disco di Bob Sinclar, I Feel For You, è diventato dopo 26 anni nuovamente virale grazie al Morning Club a Ibiza. E quindi è normale che se vai a Ibiza e senti un disco, quando torni in Italia vai dal Gio per te di turno.
1: Esatto. Come è successo con questo disco che io suonavo tanti anni fa, da qualche circa sei mesi, sì, suonando sì. In molte location Milano, mi chiedevano sempre questo disco. Gio, me lo metti? Armin van Helden? Ma io nella mia mente dicevo, ma può essere? Boh. Mi sono documentato ed era esattamente questo disco. Da quel giorno lo suono praticamente in quasi tutte
0: come
1: le mie
0: serate. Come se fosse una nuova hit.
1: Esatto. Però sai, il bello della musica è anche questo, perché...
0: ciclica.
1: Esatto, cioè un disco non morirà mai, può tornare in voga anche tra 20-30 anni.
0: Ascoltiamocelo. I Want Your Soul.

0: trovarci un 90 dollari. Ho detto, caspita, non mi ricordo più come si chiamava la cantante che aveva fatto il suo disco. È un disco dell'85, Syd Garrett con I Want Your Soul.
1: Bello, bello, molto bello davvero questo brano. Mi piace.
0: Rallentiamo un po'. E poi ogni tanto, tra i dischi che sento in giro, tipo in questo sito che ti dicevo, dj.de, sento dei mashupponi che non sono male.
1: Ah, devo fare un giretto anche io su questo sito perché c'è roba interessante.
0: Perché
1: dai,
0: ti danno la classifica dei vinili più acquistati per genere, quindi techno, house, per esempio, pop, quelle cose lì. E questo l'ho trovato nel genere house. È veramente un disco figo di apertura. Un grande successo degli anni 80 dei Depeche Mode, ha rifatto in versione New Disco. Le sonorità sono quelle.

0: Quindi te gusta?
1: Bellissimo, bellissimo davvero. Una chicca che adesso ho incaricato già con lo sguardo di ordinare.
0: Poi ti mando il link, dai, tanto.
1: Sì, dai, molto molto bello, una chicca davvero.
0: Poi nel frattempo hai ascoltato anche, perché lui ascolta in preascolto quello che ascolto io, è una cosa bella. E lui riesce a capire già cosa metto. E dice, ah, ma c'hai anche quello in vinile.
1: Cioè, ragazzi, c'ha tutto in vinile. Anche quello che pensavo non esistesse in vinile, lui ce l'ha.
0: Un altro disco che ha fatto successo tra quest'inverno e la primavera del 2026, ma che sicuramente ci balleremo per tutta l'estate. Il disco di Jonas Blu, The Age of Desire.
1: Da notare il mixaggio perfetto anche, eh?
0: E che dobbiamo fare qua? E tu immagini, vai in pizzeria e dice, la pizza è perfetta.
1: Capita di no però, eh?

0: suonerò anche questi dischi qua.
1: Beh, magari organizziamo qualcosa insieme, perché io da metà luglio sarò nuovamente giù in Sicilia fino a settembre, credo.
0: Con vero piacere, io sono a Marsala, quindi ci possiamo organizzare. Le prime 3 di agosto sono disponibile.
1: Perfetto, ci organizziamo con piacere.
0: Con vero piacere. Tu ricordami dove sei, in che zona sei?
1: Provincia di Messina, però sono un po' in giro itinerante in tutta la Sicilia durante l'estate.
0: Che mi hanno chiamato forse in un villaggio turistico di Messina. Dobbiamo metterci d'accordo.
1: Bene, dai, 2 passi, ti passo a trovare se sei là, esatto. 2 passi.
0: Ogni tanto suoniamo qualche disco del passato nello stile di 90 all'ora, perché quest'oggi prima dell'estate, quindi siamo nel weekend che precede l'inizio dell'estate. Stiamo suonando i miei dischi nuovi, i suoi dischi nuovi, e tra poco ci sarà anche il suo remix di Rise Up che ha realizzato ed è bellissimo.
1: Grazie.
0: Beh, ragazzi, bellissimo, proprio summer, estivo. E quindi dicevo, tra questi dischi ne ho scelto un altro del passato. Aumentiamo il ritmo, portiamolo alla velocità originale perché abbiamo dovuto mixare e ci sta che abbiamo rallentato un attimino. L'hanno ristampato, quindi io ho la copia, poi te la faccio vedere, è rovinatissima.
1: Ma io ho l'originale di questo, sì, perché sì, l'ho suonato, esatto, su Positiva Records.
0: Però senti come suona perfettamente.
1: Suona bene, sì sì.
0: Laura Stem, Shapeshifters.

0: You're listening to Radio Gibson Music, 24 hours a day with you. Fantastic
1: radio. Pubblicità.
2: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
1: Sì.
2: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
1: Va bene.
2: Allora ascoltami.
3: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
1: Dimmi.
2: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
3: Certo.
1: Certo.
2: Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
3: Fidati.
2: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
1: E ti ha chiesto niente?
2: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Ghi-

0: Noi ragazzi siamo già in tema summer, siamo già con i piedi tra la sabbia rovente.
1: Già sono in acqua io, zio.
0: Gio per te, 90 all'ora, con lo zio Peter. L'ho fatto io questo disco, lo sai?
1: Sì, sì, non lo sapevo, dai. Grazie per l'informazione. Ma magari, guarda.
0: Esatto. No, vabbè, sai che molti influencer, ho notato, che dicono delle cagate, scusate la parola, apposta per avere hype, essere attaccati.
1: Io diciamone una marea,
0: no,
1: anche io noi.
0: Preferisco
1: allora.
0: Di no, dai. No, no, preferisco di no, dai. Siamo tornati con Fatboy Slim, remixato da Purple Disco Machine, questo triplo House Mash.

0: e continuo a suonare molto volentieri.
1: Ma volevo chiederti, quest'estate, cioè anzi no, parliamo di questo weekend, perché oggi, se ascoltate la puntata in radio in diretta, siamo in diretta su Dance City for You alle 4 del pomeriggio di sabato. Quindi adesso finisci qua, ma ieri, l'altro ieri, cosa hai fatto?
0: Allora guarda, settimana un po' particolare. Lunedì ero ospite in una discoteca Biblò di Desenzano del Garda, molto molto bella, e giovedì ho suonato alla discoteca Horizon in Sicilia, provincia di Messina. Venerdì discoteca Marea, sempre provincia di Messina. Sono salito su per te. Questa notte invece tornerò in Sicilia, infatti adesso vado diretto in aeroporto. Discoteca Moon, proprio sullo stretto di Messina in città.
1: Bellissimo.
0: Per poi ripartire domenica mattina alle 6, perché ho un aperitivo molto importante sul Lago Maggiore, in provincia di Varese.
1: Ma ti ho visto anche suonare su Radio Studio Più.
0: Ah sì sì, l'avevo dimenticato. Lunedì pomeriggio, prima dell'esibizione in discoteca, sono stato ospite a Radio Studio Più per la presentazione appunto del nuovo singolo Offline da Frankie Gada, che saluto, che anche lui ti stima e ti è spesso ti ascolta, ve ne parlavamo ieri. Una volta che ero lì mi ha messo a suonare, quindi ho fatto anche due set dal vivo, dove mi sono divertito, ho ballato, cioè ho bevuto,
1: anche perché Radio Studio Più suona i miei remix, suona le mie produzioni, quindi ci fa piacere.
0: Sì sì, dai, ci sta, ci sta, zio Peter onnipresente.
1: Ascoltiamocelo, dai, Praise You, Purple Disco Machine.

0: io 8 anni fa ho iniziato a far vedere le copertine così. Adesso anche chi non lo faceva prima adesso far vedere la copertina così. E questo mi fa piacere, anche se non lo riconosce, se non dice oh questa cosa vedo lo zio Peter 90 all'ora e mi piace. Non lo dice, ma chi se ne frega. A me piace vedere un'altra persona che prima non faceva questo gesto qua, adesso farlo.
1: Hai lanciato una moda.
0: Ehi, chi se ne frega. Mica ho bisogno di ringraziamenti.

0: Roy Slim, Purple Disco Machine. Il prossimo invece dobbiamo velocizzarlo sempre di più, perché è molto molto lento. Sembra un po' anche ricoprire o ricordare la velocità di quel disco che ricorda, perché il disco era più veloce. Stiamo parlando della fine degli anni 90, a cavallo con i primi 2000. C'era un produttore dal nome Chican che ci ha fatto sognare, ragazzi. Noi in Italia lo abbiamo un po' non copiato, ma ci siamo ispirati con Coming Back di DJ Dado.
1: Sì, vero, vero.
0: Oh, I'm missing you. Di Fabrica, che era il progetto parallelo di Roberto Gallo Salzotto, che si chiamava Fabrica.
1: Ricordo perché all'epoca io acquistavo tutti i vinili, perché ahimè, per fare il DJ dovevi avere tutto, quindi la mia collezione non è come la tua, devo essere sincero, però ho davvero tanta roba.
0: Immagino. Il disco di Calvin Harris.

0: che quest'oggi è venuto a trovarci, che da quando ho messo queste cuffie super leggere per la mia cervicale, i bassi non li sento più. Quindi non riesco mai a capire quando ci sono due bassi o due casse, due kick, come si dice in gergo da producer, due kick che sono troppo diversi, non riesce a capire quello che va fuori, quello che arriva prima o quello che arriva dopo. Che poi il segreto del DJ per mixare bene è proprio quello di capire quando arriva prima la cassa o il kick di uno o dell'altro, e da lì ti regoli per metterlo al tempo, ovviamente. Ma se vai a ovviamente confonderti, perché questo basso con queste cuffiette della cavolo non lo senti bene, fai questo errore qua.
1: Ma guarda, io ho distrutto una cuffia proprio qualche settimana fa, l'ho ricomprata, la stessa identica.
0: Non
1: perché
0: suona uguale?
1: No, suona, okay. Suona uguale, perché bene o male, diciamo, il modello è quello. Ogni qualvolta ho provato a fare un cambio, ricordi all'epoca quando andarono di moda le Beats, quelle di David Guetta,
0: sì,
1: fighissime,
0: sì.
1: Cioè mi restavano i capelli impigliati, cioè non riuscivo a lavorare, quindi l'ho tolta e utilizzo la stessa cuffia, ormai ne avrò comprate 4 diverse, ogni anno la distruggo e la ricompro uguale.
0: Abbiamo parlato poc'anzi di un paio di dischi che sono tornati di nuovo di moda in questa estate 2026 che sta per arrivare, e questo è un altro disco che è tornato, Eric Prydz.

0: promozione, autopromozione si chiama. Però questa parte centrale ho dovuto dare spazio a un grande amico, e se lo merita perché ha vinto i Dance Music Awards nella sezione dance, e in più, oltre a aver fatto un grande successo con Emborracciado, adesso ha il follow up ed è un disco bellissimo dell'estate. Si chiama Offline e ragazzi, cercatelo su tutte le piattaforme digitali. Poi magari se vogliono anche il vinile ti possono scrivere in privato, no?
1: Sì, mi possono scrivere in privato, ma tra l'altro dalla prossima settimana sarà anche in alcuni negozi di dischi anche in vendita, quindi
0: poi ci dai il link, noi lo mettiamo anche sulla puntata di YouTube.
1: Perfetto.
0: Per quanto riguarda in estate, se io sono un ragazzo che voglio venirti a trovare o ascoltare la tua musica, dove ti posso trovare? Dove ti troveremo quest'estate?
1: Allora, sarò un po' itinerante tra la Sicilia, la Calabria e anche la Lombardia, però come residenza proprio fissa ogni sabato ho deciso di essere alla discoteca Ciclope di Salina alle Isole Eolie, che
0: bellissimo,
1: consiglio a tutti. Oltre che le Eolie sono fantastiche, quindi da visitare, ma la location, proprio il Ciclope, è immersa nel verde, è molto molto bella e suggestiva, quindi ogni sabato sarò lì. Ogni giovedì discoteca Horizon a Milazzo, dove proprio il mio format di sola musica italiana che ormai porto in giro per l'Italia da...
0: Quindi metterai la mia Alghero, la mia Rondine, tutte le mie, i miei remix.
1: Ma in realtà li ho sempre messi, quindi ci continuerò a metterli più che altro.
0: Io faccio un po' da para cool.
1: Bravo. Invece poi per quanto riguarda le tappe un po' itineranti, basta seguirmi sul mio Instagram GioBertèOfficial, dove li scriverò giornalmente i miei viaggi, un
0: tutto
1: po' le mie uscite,
0: fai,
1: i miei remix. Anche pubblicherò un mare di, si può dire, stronzate.
0: Allora, ma tutti lo facciamo, eh.
1: Sì, mi piace un po' giocare anche
0: mi sono
1: social.
0: Dimenticato di dirti che tra una pubblicità e l'altra in regia mi hanno detto che per omaggiarti hanno messo anche il remix che hai fatto di Tony Pitoni con l'altro vincitore,
1: con Benny Gamaro.
0: Il vincitore della sezione house, che salutiamo.
1: Salutiamo, ciao Benny.
0: E quindi Tony Pitoni, sei fatto il remix ufficiale di uno degli artisti più hype dell'ultimo anno.
1: Ma in realtà guarda, è nato un po' per caso, perché praticamente la sua hit Don Enrique, cioè, ha fatto dei numeri pazzeschi. Però mancava una versione radiofonica, ma allo stesso tempo dance, che fosse un po' diversa dall'originale.
0: Sì, perché l'originale è chitarra e voce.
1: Esatto, era acustica.
0: Esatto.
1: E ha scelto me e Benny proprio per questo remix,
0: bellissimo,
1: quindi
0: bellissimo.
1: Onorati, e l'abbiamo fatto con molto piacere.
0: Ma poi siciliano come noi, no? Dai.
1: Di Siracusa, esatto.
0: Dai, ci sta, ci sta. E quindi, parlando di remix, Gio Bertè ha fatto il remix anche di Raise Up, quindi noi facciamo una cosa, ci vediamo dopo l'estate, perché sicuramente sarai già facendo il nuovo disco per quello per l'autunno, e ci rivediamo qua.
1: Quest'anno ti svelo una chicca.
0: Ehi.
1: Non lo sa ancora nessuno, ma non ci sarà il singolo, ma bensì un album.
0: Ehi.
1: Una raccolta con, diciamo, i miei successi che mi hanno accompagnato un po' nella mia carriera, e con 10 chicche. Quindi
0: io
1: non una, ma 10.
0: Ti aspetto qua allora a settembre.
1: Facciamo ottobre, perché vorrei farmi una vacanzina anche
0: va
1: io
0: bene,
1: dopo il
0: dai.
1: Tour estivo.
0: Ci vediamo ad ottobre qua. Gio Bertè, quindi buona estate, in bocca al lupo per il nuovo disco che si chiama Offline.
1: Credi.
0: E adesso invece ci ascoltiamo il suo remix del mio Rise Up, cantato da Anneli e Dani. Rise Up, Gio Bertè Remix. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: In bocca al lupo, eh. Ciao!

presentato in vinile. Io sono lo zio Peter e questo che stai ascoltando, che stai anche guardando il lunedì sera dalle ore 21 su YouTube è 90 all'ora. In apertura abbiamo ascoltato il disco nuovo dello zio Peter fatto con TJ Freak e Simo Lu, si chiama Alghero, ma tra poco ascolteremo la versione di Marijuana Night Mix. Ma prima

con le novità dello zio Peter, con i remix nuovi dello zio Peter. Parte centrale invece con Gio Bertè, che è venuto a trovarci a presentare il disco nuovo. Si chiama Offline ed è il follow up di Emborracciato dopo la vittoria dei Dance Music Awards.

Away, secondo singolo estratto, come si diceva negli anni 90, dall'album nuovo di Kungs, si chiama Getaway. Si era capito?

Purple Disco Machine, baffetto, questo genere l'ho un po' copiato da lui, dai, mi sono ispirato, sono anche fiero, non mi nascondo nel dirlo. E volevi non chiudere col nuovo disco di Purple Disco Machine questa puntata di 90 all'ora? Si chiama Disco Cherry e sto indossando la t-shirt ufficiale che è arrivata insieme al vinile di Purple Disco Machine.

0: di 90 all'ora. E per quanto riguarda invece l'appuntamento con YouTube, ci vediamo lunedì alle ore 21, sempre qui. Mi raccomando, cercate Alghero, Zio Peter, KJ Freak, Simo Lu e ascoltatevi l'estate con la musica. Ciao, un bacio! Ciao mamma!
1: Questo disco, ragazzi, è l'ultimo della sera. Se c'è in casa un giradischi, se vi piace l'atmosfera anni 90, qui di musica ce n'è tanta da sentire. Al microfono lo Zio Peter.

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: www.radiogibson.net. Musica

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 18:50.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson. New music. Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 13 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Suonati

grandi successi uno dietro l'altro. It doesn't feel like love to me. In sequenza continua.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Siamo comandati. Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
6: Ciao ciao.
7: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
8: Radio Gibson.
7: Ora esatta.
8: Sono le 19 e 33 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson. Let me be.

New music. New music. 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 19:51.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: to Remember.
1: Need to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 12 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: to Remember.
1: Hey to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Business.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
1: Is there house music after death?
2: Groove Sensation, la musica chill out, new jazz, acid jazz, tutto ad un fiato.

sta girando. La musica di Groove Sensation.

sta girando la musica di Groove Sensation. Groove Sensation, la musica chill out, new jazz, acid jazz.

0: Hey, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Abbassa le luci.
0: Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
1: Adesso c'è. Adesso c'è. Adesso c'è.
0: Master Lance.

0: Master Mix, un'ora con la più bella musica dance.
1: Master Mix. DJ Zed. Pino Ferraris.

0: Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference.
1: Ehi, dico a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson. È arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare. Lasciati andare. Abbassa le luci.
2: Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci. Alza il volume.
2: Alza il volume.
1: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è.
2: Adesso c'è.
1: Adesso c'è.
2: Adesso c'è.
1: Master Mix.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.

Amazon Music per il mio Master Mix. Come ogni giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 e in replica al sabato notte dalla 1 alle 2, un'ora di musica mixata dedicata alla scena elettronica e alle novità direttamente dai producer più in voga del momento. Buon ascolto col Master Mix.

mixata da Groove Frequency. Questo è Master Mix.

0: te, dico a te, a te che adesso sei sintonizzato su Radio Gibson, è arrivato il momento che tanto aspettavi. Non senti il ritmo che comincia a bruciarti dentro? Non senti quella voglia matta di ballare? Lasciati andare.
1: Lasciati andare.
0: Lasciati andare. Abbassa le luci.
1: Abbassa le luci.
0: Abbassa le luci. Alza il volume.
1: Alza il volume.
0: Alza il volume. Su Radio Gibson adesso c'è